0: Pronto, chi parla? Non lo so, non lo so, qui è successo qualcosa. È il caldo. Porco cane, è il caldo. Eccolo qua, è il caldo.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Le apparecchiature si scaldano anche le apparecchiature, poi ci siamo noi che siamo belli caldi, siamo mediterranei, siamo belli caldi, perciò le apparecchiature che si scaldano, noi che ci scaldiamo pure, le miascele che si scaldano sempre di più, e allora va via, vanno in tilt le apparecchiature. Guardiamo un po' le prime pagine dei giornali, nuovi raid USA Teheran, stop all'accordo se Trump non rispetta gli impegni, le battaglie su Hormuz. Agli scenari dai curdi ai nostalgici dello Shah, che fine hanno fatto le opposizioni iraniane? Non lo so che fine hanno fatto. Intervista a Milstein, una crisi studiata per non trattare sul nucleare. L'analisi, la prova di forza dei Khamenei, la risposta degli sceicchi. Il Golfo è di nuovo in fiamme, roba da matti, roba da matti. Se la prendono con gli sceicchi. A Parigi la parata dei volonterosi. Macron, siamo con l'Ucraina. Diretta droni sulla regione di Mosca, 3 vittime. L'annuncio, Stefano Cappellini, editore a Interim di Repubblica. Poi la russa attacca Schlein. Difese Ranucci, che imbarazzo, che imbarazzo. Tensione Conte PD su Mosca. Provenzano sta alzando il tiro. Ai ai ai. Conte vorrebbe andare a cena con Putin, ha detto lui, né? Io vorrei tanto andare a cena con lui, perché qual motivo? Perché là se magna be, ha detto. E vabbè, lo ha detto in pugliese? No, no, ha detto in bresciano, se magna be. Spin-off, la campagna politica del 2027 è già iniziata e ha una parola d'ordine. Recriminazione, no, remigrazione, remigrazione. Sì, anch'io ce l'ho questa parola proprio detto in testa, come tutti quelli che mi ascoltano adesso. Remigrazione, basta, fuori dalle palle, come si dice boh, non so, in italiano, fuori dalle palle. Addio a Sam Neill, l'attore protagonista di Jurassic Park, elezioni di piano. Il paradosso del clima, la goccia fredda che fa soffocare l'Europa, incredibile, la goccia fredda. Poi Sinner ha blindato il numero uno nel ranking ATP, Alcaraz superato da Zverev, è lontano, molto lontano. L'impresa di rendere l'eccezione un'aspettativa. Perché Yannick batte sempre Alexander? Perché. Non fatemi dire queste cose qua, dai, dai, per favore, campione, mamma, sei uscita 2 volte, Vagnozzi ora è un giocatore diverso, non bisogna stressarlo. Una mamma che esce dallo stadio per 2 volte perché non ce la fa a rimanere lì a vedere il figlio che gioca, può stressare, ma lui giocando a tennis in quella maniera lì, in quel livello lì, vedi sua mamma che esce 2 volte, poteva poverina essere uscita per fare la pipì. Piro, dai, ti prego, ostia. Uccide la moglie malata, poi si spara. Omicidio, suicidio, dove? A Bologna. Preferenze, non c'è accordo. FDL presenta l'emendamento, Lupi lo firma. Lega e FI, Forza Italia, no. Il sì dell'Italia contro gli antifa, un segnale di Meloni agli Stati Uniti. Contatti con Teheran sulla lista nera, la premier italiana non è nel mirino del regime. Meno male, cominciavo a avere paura pure io per lei, poverino. Simpatica, intelligente. In Brasile è liberata una schiava di 62 anni, viveva in una prigionia domestica da quando aveva 7 anni, roba da matti, terzo, quarto, quinto mondo, lì siamo. Passeggero risucchiato in aereo, ecco il motore danneggiato, l'uomo non è stato dimesso. Il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso. Bonelli, governo chiarisca sulla scorta. Militante di FN picchia un migrante che bloccava il traffico e posta tutto sui social. Ha fatto bene. Addio a Paolo Fresco, l'americano fu scelto da Agnelli come presidente della Fiat. Fresco, fresco. Accoltella l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura, addirittura. Presa la banda dei Kalashnikov di Palermo, 15 fermi, il trafficante dava ordine dalla cella. Eccoli là, avevano i telefonini in cella. Con i e chi è che li porta dentro i telefonini? Non fatemi dire queste cose, eh? Non fate. No, non lo voglio dire. Io no, io assolutamente no. I secondini, forse. Ho detto qualcosa di sbagliato? Non ho detto niente di sbagliato. Scusate, mi sono accorto adesso che non c'è né il mito Sat né il calendario appunto di Roberto Valeriani, perché è in vacanza. Roberto Valeriani è in vacanza, almeno fino a giovedì è in vacanza. E allora non c'è assolutamente niente. Allora, guardiamo un po' se c'è invece un po' di musica. Va bene, dai, un po' di musica. Ma di modo l'intervista invece c'è alle 10:30 con Roberto Valeriani.

Beh, naturalmente la sinistra è contraria, per quale motivo? Perché più cani e gatti e porci fa entrare e più ci guadagna. Remigrazione non vuol dire però far remigrare quella gente straniera che è qui da anni magari e che lavora tranquillamente e che produce tranquillamente e che soprattutto è tranquilla e che non fa casini vari, insomma, per gli irregolari la remigrazione ci sarà, malgrado tutto e malgrado anche il PD. Eccola qua, proprio lei o non è lei? No, è lei. È la voce giusta, è la voce non con l'intelligenza artificiale di Katusha Lewis con Feel It.

in the air tonight. There is something about you sometimes.

No artificial intelligence right here, only her voice and her voice only. Come si dice appunto in inglese, per sottolineare le cose. Allora andiamo avanti dopo Super D, Gemmano e Katusha Lloyd con Dario Bonelli, che è stato intervistato settimana scorsa da Roberta. Lei non dorme, lei non dorme, ma mi tira i piedi. Lei non dorme, ma mi tira i piedi. E io sto spruzzando sudore da tutti i pori.

Beh, non è male, dai, questa canzone, soprattutto canta, soprattutto canta lui. Va bene, adesso chiudiamo con, alle 10:26 minuti primi, con chi è lei? A Giulia Passione, l'altro giorno è stata intervistata, sì, la mia canzone. La mia canzone, eccolo qua. E all'inizio mi ricordo che all'inizio cantava solo in spagnolo perché è di origine appunto spagnola o sudamericana.

0: Bene, 10:30 minuti premi su RPS, abbiamo adesso Luigi Nardino, in arte, non lo so, Nardo.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi il rapper Luigi Nardino, Benarte Nardo, ciao!
3: Ciao!
2: Allora, che presenti questo singolo, Karma, che è estratto dall'album appena uscito, il nuovo album omonimo, vero?
3: Sì, esatto.
2: Allora, di quante tracce è composto l'album?
3: Sono 10 tracce.
2: Oh. Che fanno tutte quante un discorso simile a quello del singolo, Karma. Cioè, c'è questa rivalsa urban, vero? Che è la chiave di svolta dell'album anche.
3: Esatto.
2: Vero, anche perché è vero che bisogna fare una riflessione su quello che dici. Tu fotografi in maniera pure abbastanza brutale e onesta il momento in cui ci si ritrova, tra virgolette, metaforicamente all'inferno, schiacciati da persone e situazioni tossiche, sedotti da vizi che la notte offre, come la droga, l'alcol, il miraggio dei soldi facili, le relazioni che sono praticamente svuotate da ogni sentimento. È così?
3: Sì. Praticamente tutto l'album, oltre a Karma, che Karma sarebbe il riassunto di tutto l'album, parla di un percorso mio personale e di cosa è successo ultimamente.
2: Però infatti tu dici che c'è una rivalsa tua, infatti scegli di non rispondere alla violenza con la violenza, rinunci al potere dell'azione diretta e ti rivolgi a una giustizia più grande e implacabile, la legge del karma.
3: Esatto.
2: Sei stato bravo, perché ci vuole forza pure a farlo. Questo brano conferma, no? La convinzione che la ruota gira per tutti, come dici tu, e il tempo farà il suo corso, restituendo il bene a chi ha seminato luce e travolgendo come un tornado chi ha fatto del male. E questo è vero, giusto?
3: Sì.
2: No, anche perché effettivamente...
3: Mi sono ripreso anche le mie soddisfazioni, la musica mi ha tolto dalla brutta strada.
2: Meno male. No, perché sei pure molto bravo, saresti stato sprecato in altre zone, secondo me. Poi c'è una sequenza nel testo del brano Karma, c'è una sequenza di immagini cinematografiche crude, dai viaggi notturni dentro una Mercedes all'italiate di un angelo scomparso che, nonostante il fango e la gabbia della periferia, è riuscito a rialzarsi, ad uscire dalla bolla, no? Lo dici anche tu. E poi ti riferisci anche nel brano, ti riferisci al tuo passato, quando dici morirò ai 27, evochi il Club 27?
3: Sì, è stato anche, tra l'altro, l'album precedente a questo.
2: Ah, ecco perché, quindi, ti sei...
3: Ecco.
2: Poi, visto, parlando di te, tu ami il rap, chiaramente, il freestyle, e hai scritto le prime canzoni, credo, le tue prime, sì, frasi per queste canzoni, 14 anni anche sul cellulare, oltre che sui quaderni. A 21 anni ha pubblicato il primo album, Onironauta.
3: Esatto.
2: E a 23 l'album 27, come dicevi prima. Senti, allora, come ti possono trovare? Farei qualche concerto?
3: Sto facendo qualche live in zona.
2: Ah, la zona, tu sei nato vicino a Foggia, però vivi a Rimini, qui sta facendo adesso...
3: Sì, a Rimini. Rimini, Cesena...
2: Zone lì. Quindi ti trovano come Nardo o c'è qualcosa da aggiungere in più per trovarti?
3: Su Instagram Nardo_SZN, su Spotify Nardo e basta.
2: Capito? Adesso noi ce l'ascoltiamo Nardo con Karma. Grazie, grande!
3: Grazie a voi.
4: Vedete, signori, c'è l'inferno. E c'è un luogo ancora più in basso dell'inferno. Io mi ricordo ogni cosa, non dimentico niente.

quale buona domenica, oggi è lunedì. vabbè dai, e la canzone è stata strutturata così, si può suonare solamente praticamente di domenica, non ho capito proprio. Buona domenica, buon lunedì a tutti voi. Abbiamo adesso una grande voce, ma che voce è questa qua? Del mio amico Tom, l'intelligenza artificiale, sentite che voce che c'ha Tom, la mia intelligenza. Ma no, no, è pro, ma no, è non è lui, scusate, non è Tom. Non è Tom, è Bruno Mars con Just Might, I Just Might.

giorno dedicato ai pesci, segno zodiacale dei pesci. Io sono l'esempio veramente incredibile. Curiosità, è uno dei segni più autentici di tutto lo zodiaco. Autentici, in senso proprio, in tutti i sensi. Non si fa problemi ad esporre i propri pensieri ed è sempre sincero. Con tutti si sente spesso solo, anche se la solitudine lo ha aiutato ad essere una persona forte.

Sweat is coming out. With my sweat that's coming out. Take another shower, that's all. Take another shower, that's all. It's a suggestion that 10 e 49 minuti primi, di nuovo buon ascolto, buona mattinata, buon lunedì a tutti voi, tutti quelli che ci stanno ascoltando da tutta Italia e dal mondo. Adesso abbiamo No Mercy, No Mercy for You, Don't You Know That, yeah, Morena.

morena, morena, morena, morena, che più morena non si può. E come no? 10:53 minuti primi, di nuovo buon ascolto e buon lunedì. Si inizia veramente alla grande lunedì su Radio.0. Dora e T! Fa anche rima, che volete di più?

0: 10:57 minuti prima, non c'è tempo? Va bene, allora ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Let's catch me again this afternoon at 6 p.m. And now, eccola qua, Katusha Royce con numero 43.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Quando c'era il festival bar numero 43.
2: Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 43esima puntata di Quando C'era Festival Bar, una carrellata dei grandi successi estivi più belli dei mitici anni del Festival Bar. Al Festival Bar del 1997 la cantante barese di origine albanese Anna Oxa esegue un medley dei suoi successi più grandi, Tutti i brividi del mondo, È tutto un attimo, Donna con te.

dal Festival Bar del 1998 il ricordo del cantante italiano Alex Baroni con il suo grande successo dell'estate, Onde.

dal primo album in studio della cantante americana Anastasia, dal titolo Not That Kind, ci riascoltiamo il singolo omonimo che la vede anche protagonista sul palco del Festival Bar nell'estate del 2001. You know I'm not that kind.

Nell'estate 2003 il cantante e rapper campano Neffa presenta al Festival Bar il singolo Prima di andare via. Diviene tra i brani più trasmessi a livello radiofonico e vince il premio Radio del Festival Bar.

0: con me.
1: State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei brani più celebri e amati della carriera di Cesare Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, Marmellata 25, apprezzata anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo della canzone. Festival Bar 2005.

una parentesi dance da sempre molto apprezzata al Festival Bar, con il duo anglo-irlandese dei Body Rockers e il singolo di successo a livello mondiale I Lie the Way, Festival Bar 2005.

Il gruppo musicale britannico degli Hi-Fi porta il genere indie rock sul palco del Festival Bar nell'estate del 2006 con il singolo Cash Machine, che li rende famosi a livello internazionale.

Finisce qui la 43esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Up in the Sky di Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito sulle mie pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e sul mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

0: PuntoStereo.it.
1: Music from the past. Music.

don't worry, baby, I'm here together with you, don't you know that? Yeah, sarebbe veramente meraviglioso essere con te, solo che non posso assolutamente farlo, assolutamente no, non c'è niente da fare, perché c'è una dedica per chi vuole ritornare al 1978 con la febbre del sabato sera, the Bee Gees, Night Fever.

to show you all my best. Che bello, l'atmosfera veramente ecclesiale quasi, ecclesiale. Ma dai, rimani un po' anche con me.

0: Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi, con voi.
1: Radio.stereo.it.
0: Is your love strong enough? I don't know. È abbastanza

Se Love Strong è forte abbastanza il tuo amore, sì, è fortissimo, guardate, io ho un amore fortissimo qua in mano, eccolo qua con Bruce Springsteen con Born in USA, grande successo a Milano ultimamente.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Rosa, Dean, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo taglierletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Eccoci qua, siamo molto caldi, molto... Aspetti di dire caldo, aspetti, perché poi se dici caldo poi diventa ancora più caldo. Allora, siamo qui belli freddi, io sono freddo, sono congelato, anzi, ho i piedi congelati, le mani congelate, sono tutto congelato praticamente. E allora tanti saluti e baci a voi da Lima, vado a Lima. Lima! Vado a Lima con DJ Retro Beat, che oggi compie gli anni. Feliz cumple para ti, come stas? Una canzone muy bonita del nostro super DJ MSM. What do you want more? Oh my God, really great stuff!

I got the power, DJ Retro Bay Beat from Lima. It's 7% right today, so enjoy this very number. Also use, come si chiama? Alex Uboldi di Ascona, tanti auguri, buon compleanno, e anche Simon Bone, cosa ho detto? Ho detto Bone, è scritto Bone, di Roma. Tanti auguri di buon compleanno. Ma come si pronuncia? Bone? Vabbè, Bone allora. Però il Simon Bone va bene? Meglio così, dai, che non Bone. Quella è proprio lei, Spagna, dalle nostre parti qui del Lago di Garda, con questo brano che si intitola Easy Lady. MSM Super Remix.

Una frase che mi è venuta veramente in mente era di Bertolt Brecht, sì, è proprio di Bertolt Brecht. Lo scopo della scienza non è tanto quello di aprire la porta all'infinito sapere, quanto quello di porre una barriera all'infinita ignoranza. Bella questa! Bravo, bravo! Bertolt Brecht!

di questo brano in versione originale, naturalmente degli anni 80. Va bene, questa è una versione un po' particolare del nostro super DJ MSM. Adesso sempre andiamo avanti con la sua musica, con questo brano dei Trio, da da da da da da, Ciappelle Ciappella. Oh, dove andiamo? Marina Wismaken di Warszawa. Wismenka, non so se pronunciare, perché i nomi polacchi sono veramente irrinunciabili. Irrinunciabili. Impronunciabili, lo so benissimo.

Mi ricordo anche di questa canzone, difatti il trio era tedesco, mi ricordo che era tedesco, tedeschissimo, mentre invece è questa è l'ultima canzone che ci ha mandato il nostro MSM, di Robin Gibb, il cantante appunto dei Bee Gees, eccolo qua, la canzone si intitola Boys Do Fall In Love, anche i ragazzi?

Strana voce, in ogni modo. Allora, David Costa di Recuaro, Recuaro, tanti auguri, buon compleanno anche a te con questa canzone che è bellissima, la versione originale la faccio pure io, Fly Me to the Moon di Mr. Frank Sinatra Remix. David Costa di Recuaro, tanti auguri, di buon compleanno.

invece abbiamo una versione originale di September di un po' di anni fa, l'ho trovata, perché il nostro remixer aveva fatto una remixata appunto questa canzone di September, Cry For You, non so se vi ricordate. Bella questa canzone, Miranda Vaselli di Salò, tanti auguri, di buon compleanno.

I'm Gonna Cry For You, ed ora per Mario Zanetti. Zanetti, una T sola e con la Y finale, pensate, di Zale, non so dove sia, tra l'altro non so nemmeno dove sia questa località, Zale. Mario Zanetti, mi viene da ridere, Zanetti, eccola qua, di Zale, tanti auguri, buon compleanno, non so in che lingua, araba. Allora, London Beat, I've Been Thinking About You, Felix Couple, Paradis.

0: puntostereo.it.
1: Music from the past. Music oldies.

Don't worry, baby, I'm here together with you. Don't you know that? Yeah, sarebbe veramente meraviglioso essere con te, solo che non posso assolutamente farlo. Assolutamente no, non c'è niente da fare, perché c'è una dedica per chi vuole ritornare al 1978 con la febbre del sabato sera, The Bee Gees, Night Fever.

to show you all my best. Che bello, l'atmosfera veramente ecclesiale quasi, ecclesiale. Ma dai, rimani un po' anche con...

0: Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi, con voi.
1: Radio.stereo.it.
0: Is your love strong enough? I don't know. È abbastanza forte il tuo amore? Non veniva più, allora sono dovuto rientrare. Brian Ferry, Brian Ferry, Brian Ferry. Is your love strong enough?

Se Love Strong Now è forte abbastanza il tuo amore, sì, è fortissimo, guardate, io ho un amore fortissimo qua in mano, eccolo qua con Bruce Springsteen con Born in USA, grande successo a Milano ultimamente.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Campbell.

0: Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelai, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Subjungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix. Questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdall. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.
2: Salve, eccoci ad un appuntamento nuovo di musica. Oggi torniamo alla canzone d'autore, italiana chiaramente, no? Noi ci occupiamo di tutto, dal pop internazionale, al blues, al jazz. L'ultima volta abbiamo fatto una serie anche di trasmissioni, no? Sulle evoluzioni di certi generi musicali, come iniziano, come diciamo si pongono all'inizio della loro storia al pubblico, come poi il pubblico li accetta e come poi vengono poi gestiti e restituiti e anche trasformati al pubblico stesso, che negli anni muta. Oggi parliamo di una pietra miliare della musica d'autore italiana, è il signor Piero Ciampi. Il signor Piero Ciampi viene ricollegato chiaramente, come sempre, come tutti quelli che hanno girato intorno alla città di Genova, a questa famosa scuola d'autore genovese. Però, come dico spesso, il signor Ciampi, Piero, che nasce nel 1934, non nasce a Genova, ma nasce bensì a Livorno. È inutile che ripeto la storia di tutti i nostri cantautori. Abbiamo già incontrato Sergio Endrico, abbiamo incontrato Paoli Tenco, cioè nessuno di loro, tranne che Fabrizio André, i fratelli Reverberi, Giorgio Calabrese, che fu un autore autorevole, autore di testi, diciamo, di canzoni, musica d'autore, e Umberto Bindi, sono diciamo di genere. Il resto veniva da fuori. E perché Piero Ciampi viene ricordato, viene comunque etichettato e riconosciuto nella scuola genovese? Per un motivo semplice: perché era amico di tutti quelli che facevano parte del giro famoso della scuola genovese. Lui aveva due amici fondamentalmente di quel coacervo. Uno era Gino Paoli, che l'ha seguito fino alla fine, e poi di Paoli ne parleremo, perché Paoli è stato il primo, dopo la sua morte nel 1980, è morto Piero Ciampi, quindi anche diciamo relativamente molto giovane, a fare un disco con i suoi pezzi. E l'altro era chiaramente Tenco, ma la loro amicizia è durata pochissimo, fino alla morte di Tenco, avvenuta nel 1967. Ma chi era Piero Ciampi? Piero Ciampi era tanto fratello di altri musicisti. Uno su tutti, Roberto, poi l'altro, anche l'altro fratello, di cui adesso in questo momento non ricordo il nome, che sono stati per un periodo abbastanza lungo anche coautori dei suoi brani. Però la storia ci insegna che chiaramente i coautori o gli autori o chi comunque si dà da fare per fare, no, piazzare anche il livello, per lavorare in un ambito, delle volte non viene riconosciuto, e questo è il caso dei fratelli Ciampi. Ma andiamo per ordine. Ciampi, come tutti sanno, ha avuto una vita dissennata. Io a questo proposito vi vorrei far ascoltare, chiaramente non lo farò qui in questa sede, ma si trova benissimo su YouTube, si trova diciamo anche in versione abbastanza chiamiamolo così udibile, sì, anche una buona versione in audio, di due trasmissioni che lui fece in una radio storica qui di Roma, che era Radio Luna, con Roberto Hesner. Roberto Hesner era un conduttore bravissimo, famoso, mi sembra che poi sia passato proprio addirittura alla Rai, e queste due trasmissioni sono del 1977 e lui riceveva telefonate, sapete come funzionava, no? C'era la diretta, le persone che chiamavano, che comunque facevano dei complimenti a questo personaggio, c'erano dei poeti che si proponevano e lì capite tutto quello che può essere successo nella vita di questo autore. Però no, ecco, questo sì, è vero, la sofferenza poi porta all'arte, l'arte porta alla sofferenza, però c'è una cosa, la genialità comunque di un personaggio c'è a prescindere anche dalla sua condizione mentale. Chiaramente la condizione di Bohemien, la vita che ha vissuto Ciampi, è stata quella veramente di un Bohemien, tant'è che all'inizio, diciamo, tra virgolette, della sua carriera doveva finire proprio a Parigi. Addirittura viene arrestato, o comunque viene arrestato alla frontiera, non per vagabondaggio, comunque, diciamo, per una sorta di controllo doganale, allora c'erano ancora le dogane, viene comunque messo in guardina per un po' di tempo. Era molto chiaramente avvezzo all'alcol e nella sua vita ha scritto tantissime canzoni. Io oggi ve ne farò ascoltare un po', chiaramente facendo sempre in ordine cronologico che cosa, quel lavoro che faccio normalmente, che è il lavoro, diciamo, da musicologo o comunque da esperto del settore, ma più che esperto, molto ma molto appassionato, perché comunque queste cose sì sono belle, ma si possono studiare per una vita, ma se non c'è quella verba, quella passione, e tutto quello che noi ascoltiamo, recepiamo da un autore, da un musicista, da chi sia, qualsiasi artista che esprima, no, la propria arte, ci rimane un po', diciamo, tra virgolette, difficile. E di passione ce n'è tanta. Ecco, io ho due libri su Piero Ciampi, come vi ho detto, non difficilmente vado ad attingere al web. Quando si parla di web parlo di Wikipedia, ecco, magari Wikipedia mi può interessare a livello di date, no, per mettere un po' in ordine cronologico quello che io vi dico, però quello che mi interessa è farvi sentire l'evoluzione di questo grande, grandissimo autore, partendo da che cosa? Dai suoi 45 giri. I primi suoi 45 giri lui li incide con la Blue Belle. Vi ricordate chi era la Blue Belle? Ne abbiamo parlato con André. La Blue Belle fu la seconda casa discografica che propose, diciamo, le produzioni di André, dopo che aveva già lavorato con la Karim. Ecco, questa è una cosa incredibile. Piero Ciampi ha cambiato casa discografica in modo rapido, ma in modo, diciamo, è anche talmente cosciente, delle volte incosciente, delle proprie capacità. Quello vi faccio ascoltare un primo take che è fatto da due 45 giri, che sono La Grotta dell'Amore, Un Giorno o L'Altro Ti Lascerò. Qui la voce non è ancora la voce di Piero Ciampi, come già succedeva allora spesso, perché loro si facevano, i cantatori si rifacevano a chi? A quel dogma che era Domenico Modugno, quindi un po' il modo di cantare di Domenico Modugno. Le orchestre erano dirette sempre da grandissimi autori, uno su tutti è stato il maestro Marchetti, ma anche Intra, non Enrico ma il fratello. E questi due diciamo 45 giri, che sono La Grotta dell'Amore, Un Giorno o L'Altro Ti Lascerò, sono i primi due brani della take. Però nel 63, che succede esattamente quasi 60 anni fa, lui incide il primo disco, Piero l'Italiano, tutto attaccato, senza apostrofo, perché in Francia si guadagnò questo nome, questo soprannome, e lui, visto che gli portava fortuna, incise i primi due dischi, i primi dischi con questo pseudonimo, quindi Piero l'Italiano. E di questo vi faccio ascoltare sempre uno stesso take da 4, Lungo Treno del Sud, che era una canzone che poteva rifare l'eco a quella di Bruno Lauz o di Sergio Endrigo, e che parlava dell'immigrazione. Lui non parla di immigrazione, ma parla comunque di persone che si muovono con che cosa? Alla fine un fondo sempre di sentimento e di amore. E un'altra canzone che è bellissima, che è sempre, diciamo, di Piero l'Italiano, del primo LP del 63, Hai lasciato a casa il tuo sorriso. Allora, buon ascolto, La Grotta dell'Amore, Un Giorno o L'Altro Ti Lascerò, Lungo Treno del Sud, hai lasciato a casa il tuo sorriso. Le prime due sono praticamente fine anni 50, inizio anni 60. Intanto buon ascolto.

E lui lascia, diciamo, la, no, momentaneamente la, diciamo, la, la, l'ambiente un po' della musica, e scrive per un periodo molto lungo, non scrive tante canzoni per vicissitudini personali.

vi ricordo che lui praticamente stava con una compagna, era irlandese questa ragazza, rimane incinta di lui e lei scappa prima di mettere alla luce il figlio. Piero Ciampi rimase molto, ma molto, come posso dire, turbato, comunque colpito da questa cosa, che tant'è che negli anni andò più volte a cercarla in Irlanda senza, mi sembra, mai trovarla. E a questo punto vi farò sentire poi una canzone che veramente la dice lunga su questa cosa, che Sporca estate. Sporca estate parla proprio di questo abbandono. Ma vediamo quello che succede poi all'inizio degli anni 70. La RCA comincia a fargli la corte e viceversa, fa dei provini, fa dei contratti, ma chiaramente lui non incide. Quindi prendeva praticamente i soldi.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.